0: 昨晚阿蘭哥，昨晚嘅情歌好唔好聽啊？頭先嗰首咧就係我哥哥蔡智作嘅《我們都是這樣十年的》，俾多啲掌聲佢。
1: 好多時候咧就搞一個演唱會咧就好難嘅，我哋今次。尤其是搞呢個 Regret Super 演唱會咧，我籌備咗好耐。咁喺中間呢幾年裏面發生咁多事咧，就我哋三個好忐忑，究竟開到啊，定係我開唔到咧？就算係嚟到今年嘅年頭咧，我哋都係好忐忑，究竟開定唔開，開定唔開，究竟能唔能夠成功？但係我哋三個都係抱住一個好正面嘅態度，好積極嘅態度。我哋話唔好諗咁多，我好相信，只要我哋堅持，我哋一定開到。所以我今日喺度，我見到大家，我係非常之、非常之感動，非常之多謝大家一直咁樣支持草蜢。跟住呢個歌咧，係我哋揀咗一隻我哋三個好中意嘅歌，希望你都好。I love you too。